0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Radio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa, 101 800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Beh, stamattina il cielo non è celeste, è piuttosto nuvoloso, quindi, però col beneficio di inventario accettiamolo celeste. È il momento di Marco Roma, sentiamo il suo saluto e dopo lo chiameremo. Eccolo qua, Marco Roma. Che succede? Perché non parte? Ah, c'è qualche problema? Non sappiamo perché non parte Marco Roma. Vabbè. Ah, forse era abbassato? No. C'è qualche problema proprio con... Ah sì, forse abbiamo risolto? Sì. Forse abbiamo risolto. Forse. Non si sa se abbiamo risolto, no? C'è qualcosa?
1: Ecco. Messaggio vocale, durata 17 secondi, 4, 12. Rispondi, pulsante. Messaggio vocale, condividi media, fotocamera.
0: Allora, siamo riusciti a trovare il bandolo della matassa perché non rispondeva, perché non...

0: Allora, qui praticamente il messaggio è partito, ma è mezzo finito e mezzo no.
1: Messaggio, questo messaggio è stato eliminato. In riproduzione. Messaggio vocale, durata.
0: Però non sappiamo perché non parte, non si sente. E questo è un problema. Vediamo.
1: Posizione messaggio vocale. 8 secondi di 14 secondi. Regolabile.
0: Ma non ce la farò.
1: Riproduci messaggio vocale. Pulsante. Posizione riproduci posizione messaggio vocale. Durata 14 secondi. 4, 12. Ascoltato.
0: Però faccio la partita.
1: Posizione messaggio vocale. 8 secondi di 14 secondi. Riproduci messaggio vocale. Pulsante. Pulsante velocità normale. Rispondi. Pulsante. Messaggio vocale.
0: No.
1: Durata 17 secondi. 4,
0: sentiamo
1: 12.
0: Sentiamo questo.
2: Buongiorno. Vorrei dedicarti un buongiorno. Buongiorno fatto così non l'avevo mai visto fare, ma buongiorno d'amore te lo dedico a te, da Marco Roma. Buongiorno.
0: E questo è andato. Vediamo un altro invece.
1: Rispondi. Pulsante. Messaggio vocale. Durata 14 secondi. 4.
2: Il velocista. Usai Bolt, da Marco Roma. Tanti auguri a voi.
0: Questo mo lo rifacciamo partire perché.
2: Buongiorno.
0: Allora, facciamolo ripartire questo da.
1: Rispondi. Pulsante. Messaggio vocale. Durata 14 secondi. 4.
2: Tanti auguri a Kim Cattrall. Tanti auguri a Laura Morante. Tanti auguri al velocista Usain Bolt, da Marco Roma. Tanti auguri a voi.
0: Ecco, siamo andati un po' rimaneggiati stamattina con questi messaggi. Il 21 agosto sono le 4 e 43 e un po' di secondi, quindi tra un po' adesso lo chiamiamo a Marco Roma, perché dobbiamo chiamarlo, visto che i messaggi oggi dovrebbe essere a Pontinia. Vediamo se lo chiamiamo. Eccolo qua, Marco Roma.
1: Marco Roma, saluto. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Eccolo qua. Sentiamo.
1: Stai chiamando WhatsApp. Riduci finestra chiamata.
0: Chiamando.
1: Luce non attiva.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Qui.
3: Buongiorno.
0: A Milano ieri sera c'è stata un po' di pioggia. E anche questa notte adesso no.
3: Proprio qua la porta, pure qua la porta, però ancora non si vede.
0: Quindi tu sei già arrivato o ancora sei in viaggio?
3: No, no, sto ancora
0: a partire.
3: In ritardo molto. Sì.
0: Siamo ancora per. Sono 4:43, voglia. Oggi direzione direzione Pontinia.
3: Direzione Pontinia. Bellissimo. Bellissimo.
0: Bellissimo anche stamattina, anche bellissimo. Questo venerdì 21 agosto, ormai tra un mese.
3: Come è volato questo?
0: Tra un mese arriverà l'autunno, anche se abbiamo avuto un'estate rovente, quindi insomma.
3: Mamma mia, veramente quest'anno è stata terribile, è stata veramente
0: un'estate rovente, sì, devo dire la verità. Allora, come
3: anche troppo.
0: Abbiamo già il personaggio per mercoledì prossimo, ancora no?
3: Abbiamo sì il personaggio. Lui ha fatto con la Luciana Leghizietto e tutto il cast di Italia's Got Talent.
0: Sì.
3: È Isam.
0: Come scusa, eh?
3: Isam. Allora lui è il primo, penso, straniero non italiano che presentiamo.
0: Ah.
3: È un giovanissimo ragazzo del Marocco.
0: Ah.
3: Marocchino.
0: Quindi si scrive Usam e si dice Isam, come sta scritto?
3: No, si scrive proprio Isam.
0: Isam, ah,
3: sì, okay. Sì, così Isam.
0: Che fa di bello lui?
3: Lui praticamente suona con la bocca.
0: Ah.
3: E sì, suona con la bocca. La dance con la bocca.
0: Ah,
3: capito?
0: Lui è quello che fa i rumori, eccetera.
3: Sì, sì.
0: Isam, sì, sì, sì.
3: Sì, sì.
0: Ne ho sentito parlare almeno. Allora, oggi è venerdì. Esatto. Venerdì Pontinia, costume.
3: Allora lui balla praticamente, lui suona la beatbox, è quella che suonata in America.
0: Sì, sì, sì.
3: Suonano gli americani.
0: Bene, beatbox Isam per mercoledì. Mercoledì ne avremo già. Mercoledì 20 siamo 26 mercoledì 26 agosto
3: 26
0: Ecco, oggi è il 21 fino al 26, ricordatevi mercoledì 26-20 di sera, mentre questa mattina avremo la replica del nostro amico Giuseppe Bellucci alle 6.03.02. Allora, come pensiamo oggi di dare un costume o d'altro alla loro scelta se vengono al tuo banco stamattina a Pontinia cercando i cuoricini ormai?
3: Volevo metterti molto in difficoltà, sinceramente.
0: Ma poi hai pensato a Damiano, hai pensato a Leonora, dice no, niente, stanno dormendo loro?
3: Sì. Dormono, ieri si sono sentiti, però un po' brevemente.
0: Ah, ecco. Va bene. Sì. Allora, andiamo.
3: Sono sempre impegnati.
0: Vabbè. Poi Damiano del Vaticano si deve svegliare presto, però insomma...
3: Sì.
0: Sempre
3: tra... si sveglia prestissimo.
0: Alle 4, alle 3 mesi. A quest'ora potrebbe essere sveglio, sì.
3: Beh, diciamo, penso di sì. Mo lo provo a aggiungere?
0: Vediamo. Se vuoi aggiungerlo, se risponde, vediamo.
3: Ho provato?
0: Sentiamo. Intanto che tu ci...
3: Vediamo se entra.
0: Non entra. Intanto andiamo.
3: Sembra di no.
0: Sì, allora sono le 4:47 e 55 secondi. ATM Trenor BMS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta e tutti gli altri, Ernesto, Dennis e tutti gli altri, Francesco, il nostro amico motociclista che ci guarda lassù insieme. Invece la nostra amica che ce l'ha proposto, Simona, sentiamo allora la difficoltà di questa mattina. Sono anche Celeste che...
4: Sì, stavolta l'ho messo seriamente in difficoltà.
0: Vabbè.
4: Ora, il titolo è sempre...
0: Sempre. Gabriella Ferri.
4: No.
0: Sempre.
4: Sì, stavolta in difficoltà. Diciamo, è un giovane, cioè un giovane, un ex giovane. Sembra che non passano mai gli anni per lui, però.
0: Come non passano?
4: Pensavo che avrebbe fatto di più nel campo musicale, però non ha fatto tantissimo. Però molto importante.
0: È molto importante.
4: Sì, molto importante. Pensavo che avrebbe fatto di più, però no, non è stato così.
0: Non è stato così?
4: No.
0: E a me sempre mi viene Gabriella, sempre.
4: No.
0: Dammi un altro... indizio.
4: È difficile perché ha fatto poco lui.
0: Oggi arriva molto vibrata la tua telefonata, perché forse sei in via voce.
4: Vediamo adesso? Come senti adesso?
0: Adesso meglio.
4: Ok.
0: Vabbè, comunque.
4: Allora, vabbè, lui, io ti ho detto uno dei titoli meno importanti dei suoi cavalli di battaglia. Vabbè, ti dico un cavallo di battaglia suo.
0: Sì.
4: La forza della vita.
0: Ah, sì, allora grazie. Paolo Vallesi.
4: Sì, bravo. E non potevo usare queste qua.
0: Con quello già...
4: le due top, sì, era troppo facile.
0: Bene.
4: Però sempre non l'abbiamo mai sentita, quindi...
0: certo, adesso la cerchiamo. Vediamo un po' se la troviamo subito. Perché la signorina secondo me non la dà.
4: No, credo.
0: Ci provo, ma non credo. Sempre Paolo Vallesi. No, dice, ecco, lui ci dà qualcosa, per esempio. Cosa ci ha dato? La forza della...
4: La lasciamo questa.
0: La lasciamo?
4: Ah sì, è bellissima.
0: E allora la forza della vita, anche se questo sempre, sì. Poi volevo sentirlo una volta. Vabbè, lo sentiremo un'altra volta.
4: Sì.
0: Allora, a più tardi, questa mattina ci dovrebbero essere i nostri propositori, ti lasciamo lavorare. Comunque, se vuoi fare qualche intervento non c'è problema, e ci sentiamo alle 6.50 per i saluti, a meno che qualcuno non manca io ti chiamo, va bene?
4: Ti aspetto, sì,
0: a dopo
4: grazie.
0: Allora, ciao. Forza.

0: Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno sempre da Dialogo nel Buio e oggi abbiamo una professoressa, la signora Michela. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, lei è stata vari anni qui nel Dialogo nel Buio a portare i suoi ragazzi, quindi quante esperienze ha avuto fino adesso col Dialogo?
2: Fino ad adesso 4 e tra poco arriverà la quinta con il compleanno al buio per mia figlia che abbiamo organizzato per gennaio.
1: Ah ecco, quindi
2: insomma, una nuova esperienza.
1: Il compleanno al buio è una cosa carina. Ma ha partecipato anche per caso anche alle cene al buio? Ha fatto una cena al buio?
2: No, non ancora, la cena al buio no. Tra poco ci sarà teatro al buio e sarà un'altra nuova esperienza.
1: E poi c'è anche il caffè noir. Percorso.
2: Il caffè noir? Sì.
1: Ah, caffè noir in genere ogni tanto capito anch'io che strimpello, quindi non so se è capitato quando c'ero io.
2: No, non con lei, però è stato molto molto bello.
1: Ah, ecco qua. E allora ci racconti invece in questo caso lei che scuola porta oggi al Dialogo?
2: Scuola Internazionale di Monza.
1: Ah, quindi di Monza lei, quindi.
2: Sì, ormai sono anni che veniamo.
1: Quindi vari anni che venite. E i ragazzi cosa vedono dopo che sono stati qui? Cosa le raccontano dopo che sono stati qui?
2: Di solito poi quando torniamo a scuola quello che facciamo è proprio un'attività di
1: compito
2: recupero
1: in
2: no assolutamente di recupero idee, quindi idee, emozioni, sensazioni, e sicuramente quello che più chiama la loro attenzione è il fatto di essere rimasti per quasi un'ora senza il senso principale per loro, cioè la vista, e questo li ha disorientati ogni volta, e ogni volta escono con: ma non sapevo, non pensavo di poter potenziare quell'altro senso rispetto a quell'altro. E quindi rimangono molto sorpresi dal fatto che ho anche altri sensi oltre alla vista.
1: Bene, e quindi sono queste le esperienze che bene o male ha avuto. Lei dopo tante esperienze ha iniziato a capire come funziona questo Dialogo nel Buio? Ancora riesce in misterioso?
2: Un po' misterioso, mi piace sempre di più quando si attraversa la parte della casa, quindi sì. Lì adesso riesco a immedesimarmi meglio quando sento appunto secondo voi cosa stiamo facendo? C'è l'antina, poi c'era il gioco della palla, quindi lì adesso riesco ad avere più dimestichezza rispetto alla prima volta, però sicuramente anno dopo anno è un po' come quando si ripropone la stessa esperienza e si vanno a cogliere dei dettagli che prima invece erano più generici, ovviamente perché bisognava focalizzarsi un po' sul tutto, e quindi sì, anche più sui sapori appena si entra, gli odori che si sentono.
1: Sì, nel bosco, nella
2: esatto,
1: foresta.
2: Quindi sì, poi ogni volta non è mai come quella precedente, quindi certo. Diciamo che il percorso è uguale, però poi anche grazie alla guida, che almeno nella mia esperienza non ho mai trovato due volte la stessa guida, è veramente interessante. Sì, come lo propongono, come raccontano. Una volta sono venuta con mia figlia, aveva 8 anni, la sua prima volta, e quindi è stato diverso ancora, perché ovviamente la guida aveva un'attenzione per la bambina più piccola. Sì,
1: certo.
2: Sì.
1: Bene, abbiamo vissuto quindi queste varie esperienze nel Dialogo. Secondo lei cos'è che arricchisce verso i disabili visivi? Cioè c'è un arricchimento, c'è per esempio la voglia poi di non parcheggiare i monopattini vicino ai muri, queste cose qua, secondo me li vivono sti ragazzi, oppure insomma un buco nell'acqua?
2: Un buco nell'acqua mai. Quello che ci piace sempre constatare coi ragazzi, che non è solo l'attività venire qua, fare la gita e poi tornarcene a scuola, ma anche a distanza di tempo rivedere, ritrovare determinate sensazioni e riparlarne, perché anche questo, quindi avere un come dire, un dare un seguito a quello che c'è stato e non solamente lasciare perdere. Infatti tanti ragazzi che sono venuti qui con una nostra prima media tanti anni fa, quando poi sono passati alle superiori hanno cominciato a fare volontariato, leggere i libri ad alta voce, oppure appunto fare volontariato in altri modi, ma sempre tramite l'associazione.
1: Tra l'altro sa che a Monza c'è la Biblioteca Nazionale Braille, quindi
2: esattamente, infatti è proprio là che ci appoggiamo, ed è molto significativo il fatto che tutto venga da una gita qua, grazie al vostro percorso.
1: Grazie professoressa, è stato veramente gentilissimo, e ci sentiamo le prossime volte. Grazie, a presto.

0: Balabio.
1: E non dimentichiamo la redazione di Magilla Radio Production, sempre presente con noi dall'altra parte del vetro, pronta a rispondere a tutte le vostre email. Inviate all'indirizzo magillaradioproduction@gmail.com. Ricordatevi che vi aspettiamo anche sui social, cercando la pagina Spazi ci trovate facilmente. Bene, spazi di qua, spazi di là, siamo sempre alla ricerca di ottima musica, spaziando. Oggi saremo in compagnia del nostro caro amico Vito Solfrizzo.
2: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Vito.

ho dovuto obbligatoriamente imparare a suonare la chitarra acustica per arrangiare questi miei primi brani che avevo scritto e composto. Poi da lì, ecco, sono nati le prime canzoni vere e proprie con le prime band, dove sono entrato e dove ho iniziato a suonare, incidere i primi brani e i primi dischi, ecco.

0: Sempre l'ascolto di Spazi con Max Mollica e Dino Super Di Gemmano. Oggi in diretta telefonica con noi c'è Vito Solfrizzo, un'escalation professionale e artistica veramente importante fino alla realizzazione di ben due album. Ci vuoi raccontare?
1: Il primo album è stato inciso nel 2013 e uscito in tutti gli store digitali nel 2017. Il primo album racchiude un po' le canzoni che ho scritto, diciamo, nella fase adolescenziale, dove andavo in scuola superiore, scuola media, ecco, quegli anni lì. Ho racchiuso vari argomenti, tra cui i primi amori, la fine degli studi e le prime esperienze lavorative. E tra l'altro in un periodo storico dove l'Italia affrontava questa prima crisi, quindi inizio 2007, fine, ecco, 2007-2008 fino al 2010. Mentre il secondo disco, che si intitola La Terra dei Re, è uscito l'anno scorso, nel 2019. Questo è più un album di protesta, è un album dove racconto le mie esperienze nei talent show. Ho partecipato, diciamo, come nei provini di alcuni talent show, non è andata benissimo, però ho, diciamo, capito un po' come funziona quell'ambiente lì. Poi parlo anche di politica, di precariato, di riflessioni, di viaggi interiori. Questo è stato un album molto più completo perché ho dovuto suonare tutti gli strumenti e ho realizzato degli arrangiamenti che ripercorrono un po' la storia del rock italiano, che è la mia grande passione, più il rock in generale. E sono molto soddisfatto di questo. Tra l'altro ho avuto anche ottime recensioni in parecchi portali. Su internet ne hanno parlato sia bene che male, ecco, perché è anche giusto criticare.
2: Due lavori totalmente differenti, con tanti contenuti e tematiche sicuramente da ascoltare. Adesso entriamo nel merito, perché dobbiamo parlare di questo tuo singolo, Il Paradiso dei Sogni.
1: Sì, Il Paradiso dei Sogni l'ho scritto in un periodo molto particolare della mia vita, quando ho concluso gli studi. Io ero all'epoca interessato a lavorare nel mondo dell'informatica, però avevo anche intrapreso la passione per la musica e per il canto e per la chitarra, quindi ero tra due mondi completamente diversi. Il problema è che dopo aver realizzato che mi piaceva tantissimo suonare, ho deciso di dedicare soprattutto la mia vita alla musica e alle mie passioni più grandi. Quindi il mio sogno era ovviamente quello di fare il musicista, anche se dovevo affrontare poi il fatto che comunque in Italia molto spesso se si chiede che mestiere facciamo, cioè uno risponde musicista.

0: poi magari gli chiedono sì, ma di lavoro cosa fai veramente? Ecco, e quindi ho dovuto affrontare questi momenti, però sono sempre andato avanti e ho portato avanti, ho realizzato i miei sogni, perché poi alla fine sono riuscito a incidere questi due dischi, ed è sempre stato quello il mio grande obiettivo.
1: Molto bene, Vito. Ricordiamo a tutti gli amici che volessero partecipare a Spazi che vi basta scrivere un'email a magillaradioproduction@gmail.com, semplicemente allegando il brano che intendete presentare e un vostro breve curriculum artistico.
2: E adesso cediamo il microfono al nostro gradito ospite Vito Solfrizzo per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
0: Grazie Max, grazie Dino, grazie a tutti i radioascoltatori. È stato molto bello oggi parlare di queste mie esperienze. E vi lascio con un brano molto importante, però prima di questo vorrei che, se il brano vi piace, potete assolutamente seguirmi su tutte le mie pagine cercando semplicemente il mio nome e cognome, Vito Solfrizzo, su Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. Quindi grazie a tutti e questo è il Paradiso dei Sogni. Ciao!

0: Minghi Amedeo, ho detto Amedeo Minghi, la vita mia, e noi qui abbiamo due vite legate al telefono. Abbiamo la vita di Gina, buongiorno. Dovrebbe essere perché
1: questa mattina.
0: Buongiorno.
1: Come state?
0: Stamattina siamo freschi, la vita del capitano. Capitano, buongiorno.
2: Buongiorno, la mia vita, 97.
1: Come una... Buongiorno, capitano, bentornato, bentrovato, ben ritrovato.
2: Che vengo a fare? Le solite note di Giuseppe, io voglio note femminili.
1: Ma buongiorno.
2: Le note femminili.
1: Ti ritrovo con immenso piacere.
0: Le note femminili.
2: Com'è la nota femminile? Là, solo là. Soldi dove?
0: Anche fa.
1: Beh, anche fa.
2: Le note femminili sono... o maschili?
0: No, ci sono note, ma il re è maschile, no?
2: È maschile. Allora, quante
1: note? Il fa è là. Sono indubbiamente femminili.
0: Pure do è maschile, do è ma... adesso
1: do lo chiamiamo neutro, dai, lo chiamiamo neutro.
2: Cioè, ci sono più note maschili che femminili.
1: È bisex, do è bisex.
0: Perché il re, il do, vabbè.
1: Il re è maschio, il re è indiscutibile.
0: Re è maschio, mi.
1: E gli possiamo mettere la corona, il mi è anche maschio. E
0: il sol,
1: io lo vedo un po' così, anche il sol lo vedo maschio. Quindi direi... Sì, diciamo, tre maschi, due femmine e due ambigui. Cioè, il do e il sì.
0: Ah, il sì, la sì.
1: Anche
0: okay,
1: sì.
0: Sì, la sì e la do, si potrebbe dire il sì e il do e anche la sì. No, vabbè, comunque
1: sì.
0: Allora, ci siamo persi in disquisizioni un po' extra.
2: Tecnicamente si sente quando fai una nota se no. Maschile o femminile?
0: No, questo no.
2: Cioè, a livello, che ne so, solfeggio, uno dice questa è una nota, cioè uno non le capisce, però dice questa è femminile.
1: No, l'unica nota è che nel solfeggio diciamo un po' va rielaborata è il sol. Che insomma sì, per abitudine, per accorciare, per dare più ritmo, diventa sol.
0: Sì.
1: Esatto, che le poi tutto note... il resto sono uguali, no, non hanno problemi o modi diversi, cioè, no, diciamo, non rendono diversamente, ecco. Cioè, il sol va accorciato, sì.
0: Sì, il sol, certe volte si omette la L del sol, quindi.
1: Sì, bisogna togliere la consonante, altrimenti, insomma, nel ritmo un po' influenza.
0: Bene,
2: cioè,
0: dopo
2: le parole acusticamente sono quasi uguali.
0: Tutte uguali tranne il sol.
1: Cioè, ritmicamente, acusticamente sì, si bilanciano tutte.
2: Allora, è l'artista che mette la differenza.
1: Esatto.
0: Allora, primo brano del mattino che scegliamo voi, scegliete
1: primo
0: voi.
1: Primo brano del mattino. Allora, primo brano del mattino, stamattina ci avrei voglia di sentire un brano di Zucchero. Ieri ci pensavo che ho sentito un suo concerto, tanta bella roba, ha scritto soprattutto nel passato, diciamo l'ultimo album. Non l'avevo ancora approfondito bene, ma del passato c'è indubbiamente una canzone che non sento da tanto tempo, che stamattina vorrei sentire, che si chiama Il Volo.
0: Zucchero, Il Volo.
1: Sì, vediamo se ce l'abbiamo. Sì. Giuseppe, interroga un po' la nostra amica.
0: Non lo sto cercando, siccome ultimamente spesso mi dà delle... Sì, il volo c'è, eccolo qua. Allora, lo facciamo partire.
1: Okay.
0: Eccolo qua.
1: Buon ascolto.

0: Volo, anzi Volo,
1: gruppo che non è il gruppo musicale ma è il titolo di una canzone.
0: Ecco qua. Allora, come sono andati i tuoi concerti in questa settimana?
1: Come stanno andando, vorrei dire, perché non ho ancora finito. Non ho ancora terminato il mio tour. Adesso stasera canto a Deliceto in un festival che si chiama proprio Festival di Deliceto, dedicato a ad una personalità che ha investito tanta energia nel, diciamo, nella musica, che è un autore. Un autore che si chiama Francesco De Matteo, e sarò ospite con un progetto bellissimo che si chiama Notturno Latino, dove eseguiamo dal vivo dei brani, diciamo, di origine appunto latina, dal tango argentino a musica spagnola, molto molto bello, con pianoforte, fisarmonica, clarinetto e percussioni, e batteria e voce.
0: Tu sei la voce.
1: Chiaramente. E poi invece domani faccio la seconda data di Note d'autore, la cui prima data c'è stata ieri qui in un paese qui vicino a Poggio Imperiale, che è il mio progetto, quello dove porto fuori i miei brani con altri cantautori, tutti rivisti in chiave, insomma, diciamo, tra pop e jazz. Molto molto bello, abbiamo avuto un tantissimo successo l'altra sera, e quindi sabato replichiamo nell'anfiteatro di Marina di Lesi, in una località turistica, e sono felicissima perché è stato un concerto bellissimo. E vabbè, c'è traccia anche sulla mia pagina Instagram, c'è un video, ho pubblicato un reel e qualche foto, quindi si può vedere qualcosa, si può ascoltare più che altro qualcosa.
0: Vai sulla pagina,
1: sulla mia pagina Gina Palmieri su Instagram, mi trovi tranquillamente. E poi tanti tanti altri. Adesso invece venerdì prossimo, poi vabbè, vi mando un saluto registrato, perché sarò ad Agropoli e vado a partecipare sono ospite in questo chiamiamolo contest, insomma, in questo premio dedicato alla gratitudine sulla vita, ecco, e dove insomma andrò ad esibirmi con il mio brano Figlio della Buona Stella, che insomma è dedicato appunto a diciamo un brano che ho dedicato alla storia di una donna immigrata che ha, insomma, attraversato le onde del Mediterraneo con questo bimbo appena nato, quindi un brano dedicato
0: l'abbiamo a sentito
1: tutte le donne che vivono. Sì, magari poi se ti va più tardi lo risentiamo, lo riascoltiamo, visto che insomma questa settimana riceve un bel premio. Quindi ne sono molto orgogliosa, perché insomma è andato in onda su Radio Pestum, la giornalista che poi che ha ascoltato questo brano così indirettamente e mi ha contattata per essere ospite in questa situazione. Insomma, ha ascoltato anche gli altri miei brani ed è rimasta molto contenta, insomma è molto entusiasta del mio lavoro, della mia produzione, e quindi sono molto felice di questa cosa.
0: Bene.
1: E quindi unisco l'utile al dilettevole, da dopo rivado a fare questa cosa e poi mi fermo anche 2 giorni, così visito il Cilento torno a casa bella rilassata.
2: Mozzarella
0: tutto caro.
1: Bravissimo.
2: Siamo in provincia di
0: Salerno,
1: certo.
2: E Pestum, che
1: esatto, infatti andrò a visitare anche Pestum. Sì, certo, anzi, capitano, consigliami cosa vi dire di bello.
2: Allora, stai nel Salerno, provincia di Salerno. In Campania ci sono 2 scuole di industria. Come si chiamano? I latticini, insomma.
0: Sì, caseari.
1: Sicuramente quella Versana, di cui si sente tanto parlare.
2: No, non è la scuola, diciamo, c'è la produzione salernitana e la produzione casertana. Ma dipende da te, se vuoi provare tutte e due, cambia solamente un po' il gusto, secondo me. Uno è un po' più salata, secondo me, e un altro è meno salata.
1: Ma tu qual è quella meno salata? Quella meno salata quale sarebbe?
2: Ce lo devi dire tu, è che ti diciamo tutto noi.
1: Ah, ok, va benissimo. Allora,
2: poi ce lo viene a dire, dice: no, capitano, ma io ho mangiato questo. Però poi devi fare anche una differenza, perché c'è quella, la la mozzarella, diciamo, di bufala e quella di vaccino.
0: Quella normale.
1: Eh sì, per certo, vedere, questo si sa anche qui da me.
2: Proprio, per vedere la differenza, di solito dovrebbe essere fatta a parità di latte, diciamo. O tutti e due devono essere di bufala, se no dopo c'è differenza, capito?
1: Perché
2: la bufala fa meno latte di una mucca.
0: Sì.
2: Cioè, perché costa di più quella di bufala? Non è perché è più pregiata, diventa più pregiata perché il latte che fa una bufala è molto meno rispetto a una mucca di vaccino, insomma. Quanto fa una mucca di vaccino solitamente?
0: Quanto fa? 20 litri?
1: Oddio.
2: 20 litri, cioè, che le chiude nei caseifici?
0: Come chiude?
2: No, di solito una macchina industriale.
1: Non mi sono mai fatta questa domanda. Sapevo della differenza.
2: Però quando vi dicono che noi produciamo le mozzarelle.
1: E diccelo tu quanto latte fa.
2: Tu no, non serve per sapere i fatti suoi. Però parliamoci chiaro. Per fare una mozzarella più o meno si sanno quanto latte ci vuole. Quando vai in un'azienda e questo sarà 10-12 mucche, ma quanta mozzarella può fare? Capito il ragionamento?
0: Sì
1: certo.
2: Se c'è un esempio, 400 litri giornalieri che ti produce la tua azienda, e più di 8 mozzarella non puoi fare, significa che il latte viene da fuori,
0: viene importato.
2: Capito qual è? Perciò è importante.
1: Oppure in tanti lo mescolano, fanno ci mettono una percentuale di latte di mucca.
2: Andiamo nelle sofisticazioni, è diverso. Andiamo nelle sofisticazioni, se vengono i controlli. Poi... Il problema è che oggigiorno che viene il latte da fuori, sai che mi hanno spiegato? Che addirittura non importano più il latte, perché il latte ha un costo, nel senso che se tu porti un'autocisterna di 15.000 litri di latte, poi devi fare la cagliata, allora cosa succede? Addirittura importano già la cagliata, non importano manco più il latte. E capito? È come se ti arrivasse già la pasta che tu devi solamente filare, cioè no, roba congelata, che come mi ne può viaggiare, capito? Perciò molte volte, ecco quando uno deve sapere queste notizie, perché quando uno si presenta va a un agriturismo, va a una cosa, e uno dice ma quante mucche tenete? Sai, tanto per chiamare, quello dice no, abbiamo solo 10 mucche, 12 mucche, e tu vedi che quello ha prodotto 60, 100 kg
0: di mozzarella.
2: Si chiama mozzarella, c'è qualcosa che non
1: sta bleffando, e sta bleffando, certo.
2: No, capisci che non è incide la qualità, incide che quel latte non lo sta facendo lui.
0: Tutto qui.
1: Ottimo, grazie per questa informazione, per questa delucidazione.
2: Quando dice va di moda il provolone del monaco, no? Perché noi dobbiamo avere tutto in quella zona lì. Sì, ma io il prodotto del mondo viene prodotto a Genova, no? Ma scusate, ma quando l'altro producono in quella zona là?
3: Condividi media, componi messaggio. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 2 secondi.
0: Ragazzi, abbiamo Dennis da ascoltare. Sentiamolo allora.
2: Dennis!
3: Invia messaggio vocale.
1: Buongiorno Dennis, vai.
4: Eccomi. Buongiorno a tutti. Qua Dennis. Un salutone a te Giuseppe, e ieri sera finalmente è arrivata la pioggia anche qua da me, e bene, in questa mattinata saluto Gina, saluto Marco Roma, saluto il capitano Marinas e chi ci sarà ancora. Ok, bene, questa mattina vi vorrei richiedere un brano, scegliete voi la canzone, un brano dei Beatles.
0: Ah,
4: esatto, una canzone dei Beatles a vostra scelta. Bene, ciao, un saluto sempre Dennis, e alla prossima settimana.
0: Allora, che brano scegliamo dei Beatles?
1: Ma che richiesta bella. Allora, dei Beatles.
2: Ascoltiamo.
0: Allora,
2: ci facciamo uno scherzetto, ci fa sentire quella là italiana, come si chiama? I pinguini, chi l'ha fatto quella là?
0: Pinguini tattici?
2: Quella che fa i Beatles là, non ti piacevano i Beatles, come fa quella?
1: Chiedi chi erano i Beatles? Chiedi chi erano i Beatles? Morandi mi pare.
2: I pinguini o quegli altri?
0: Gli stadi.
2: Gli italiani là, come fa?
0: Aspetta. Gli stadi, chiedi chi erano i Beatles. Chiedi chi erano i Beatles.
2: Forse Italo Disco là.
0: No.
1: The Colors.
2: Sì. Non lo so, non mi ricordo. Però è moderno, quello che fa, non ti piace né Beatles.
0: The Colors. Allora, Beatles, no, cerchiamo. Che gli mandiamo dei Beatles?
2: È Beatles, che ne so.
0: Gina, che gli mandiamo?
1: Michelle. Ma che carina, non la sento da tanto tempo.
0: Allora, vediamo. Eccolo qua. Eccolo qui che parte.

0: Ed eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Era Michelle dei Beatles e siamo sempre in diretta con
1: eccoci.
0: Voi. E così abbiamo accontentato.
1: Abbiamo salutato Dennis, carissimo, ti salutiamo tantissimo anche noi e ti auguriamo una serena giornata.
0: E un buon weekend anche a te.
1: E soprattutto, esatto, un buon weekend.
0: Allora, oggi sembrerebbe che la tua città non
1: cosa
0: sia...
1: Cosa fai di bello questo fine settimana? Giuseppe, cosa fai? Resti a Milano?
0: Giuseppe sta a Milano e lavora perché c'ho tante cose da lavorare.
2: Apro,
0: chiudo, lavoro, c'ho tanti...
2: apre, chiude il frigorifero.
0: Ah beh, quello sì, per forza. Vedre il capitano.
2: Anche il congelatore, non so di figura, anche il congelatore. Giuseppe, c'è anche il congelatore.
0: C'è il congelatore? Il congelatore lo poche volte.
2: E i due cassetti tutto, dai, due cassetti.
0: Allora, invece Gina, abbiamo detto che sabato già la...
1: Io un fine settimana canterino, canto oggi, domani, venerdì, e se tutto va bene domenica invece, se il tempo è buono, me ne vado alle Isole Tremiti.
2: Isole Tremiti,
1: le Isole Tremiti sono bellissime, ci sono già andata domenica il 2 di agosto, adesso ci torno anche questo fine settimana, se è bello domenica.
0: Se
1: con
0: non piove.
1: una barca dei miei amici, e quindi facciamo il bagno nel mare bello, mangiamo a bordo,
0: se non
1: prendiamo un po' di sole,
0: perché sembrerebbe che domenica deve piovere da te, o no?
1: No, diciamo che le previsioni non sono di pioggia, più che altro diciamo bisogna vedere per l'imbarcazione che utilizziamo, certo. Bisogna vedere soltanto il mare, diciamo com'è il vento, più che altro per capire se insomma si va tranquilli anche con le piccole imbarcazioni o bisogna prendere un'imbarcazione più grande e quindi a quel punto la motonave.
0: Ecco.
2: Con Dimetrio.
0: Che dici?
2: È ma vicino da casa tua?
0: Le Tremiti.
1: Noi, casa mia è il punto, in linea d'aria è il punto più vicino alle Isole Tremiti. Capitano, io le guardo di fronte proprio. Noi siamo, siamo il punto più, Punta Pietre Nere di Marina di Lesina, il punto più vicino alle Isole Tremiti. Quindi ce le ho
2: una barca,
1: diciamo, se parliamo di chilometri, adesso non so cosa si traduca in diciamo nel.
0: La distanza?
1: Circa 10 km, 12 km massimo, 10-12 km.
2: Tu ci sei stato alle Tremiti, in prigione là,
0: domani? Io no, alle Tremiti. No, io non ci sono stato
2: istituto,
0: ancora.
2: Non sei stato in istituto.
0: Sì, ma non erano le Tremiti.
2: Non era un istituto. E io pensavo che era un istituto penitenziario.
0: Vabbè,
2: che pregavi, penitenziario nel senso di preghiera.
0: Ah, la penitenza. Vabbè, facevo le penitenze.
1: Sai che Lucio Dalla veniva in vacanza da noi, faceva un bellissimo festival alle Isole Tremiti. Lui era legatissimo alle Isole Tremiti e aveva anche delle case, insomma, delle parti, adesso non so bene a quante, però insomma so che qualcosa hanno anche stata anche messa in vendita, ma lui era legatissimo alla nostra zona,
2: alla nostra territorio.
0: La canzone quale ha scritto a Sorrento?
2: Ecco un Caruso.
1: Vabbè, Caruso, sì.
0: Vabbè, però Caruso.
2: Ma non luccicano le luci, come fa? Luccicano.
0: Vabbè, però Caruso è rifatta da lui, non è.
1: Sì. Io invece un brano di Lucio Dalla lo ascolterei, dai, ad esempio La casa in riva al mare, dai, visto che stiamo parlando di mare, di Tremiti e di Dalla, che dici?
0: La casa in riva al mare sicuramente.
1: Bellissima, vediamo se ce l'abbiamo.
0: Visto che
1: vai.
0: Tra l'altro mi parlava di carcerati il capitano.
2: No, io parlo di penitenza.
1: Esatto, è perfettamente in tema con tutto quello che tutte le cavolate che abbiamo detto stamattina.
2: Io ti parlavo di penitenza, no? Di carcere.
0: Più o meno.
1: Beh, un brano bellissimo, La casa in riva al mare. Magari guarda se c'è una versione live.
0: Ah, possiamo guardare quella live?
1: Allora,
0: vediamo.
2: Live.
0: Quella di Fiorella Mannoia.
1: No, quella di Dalla.
0: Ma questa non c'è. C'è anche una certa Marianna Lanteri, ma comunque.
2: Giuseppe, ma
0: c'è anche
2: ma
0: Diego Ruggeri.
2: No, ma non si possono
1: luce
2: cercare
1: dalla, luce dalla.
2: Cioè questo sistema di per forza scrivere,
0: sì,
2: non si può fare a voce.
0: A voce non le prende sempre.
2: Non c'è la voce buona, Giuseppe,
0: c'è
2: una
0: ragazzi,
2: voce
0: c'è anche luce. Quella di Fabio Concato.
2: Scrivimi
0: Lucio Dalla. Beh, allora facciamo questa di Lucio Dalla. O vuoi quella di Enrico Ruggeri?
1: Facciamo no, no, quella di Lucio Dalla, sentiamo.
0: Lucio Dalla, allora, eccola qua, poi scegliamo il tuo brano.
2: Vogliamo eccola la vicino.
3: Dalla sua cella lui vedeva solo

0: E poi fu solo il mezzo al blu e noi siamo qui soli, noi tre, però chissà quanti ci sono in giro che ci ascoltano in macchina oppure altrove, oppure ascoltano le repliche.
1: E poi sei solo in mezzo al blu.
0: E non ti facciamo fare
1: che
0: l'ora tripla.
1: Questa canzone.
0: Non ti facciamo fare l'ora tripla perché insomma sveglieresti.
1: No. In questi giorni sono sommersa di gente, tra figliolanza rientrata dall'università, ospiti nel B&B. Stamattina tra l'altro ho preparato una cheesecake, Giuseppe, che è una cosa stratosferica, buonissima. Faccio un pezzettino lo mangio anch'io.
2: Il top che ci hai messo sopra la cheesecake?
1: Ci metto la mia composta di frutta, mirtilli freschi.
2: Mirtilli, ho provato!
0: I mirtilli che
1: una
0: fanno
1: una cosa buonissima.
2: Mirtilli che favoriscono la microcircolazione.
0: E anche la vista di me.
2: Allora, ti piace la microcircolazione?
0: Anche la vista. Io mangio mirtilli tutta la mattina, la marmellata di mirtilli.
2: Ma vi imparo una nuova cosa: quante proteine dovete mangiare affinché in una dieta oppure volete perdere peso non diminuite la vostra massa grassa, la massa magra?
0: La massa magra?
1: Una percentuale di rispetto al peso, rispetto al peso, se non sbaglio, il 10%.
2: Si fa una moltiplicazione.
0: Sì.
1: Sì, c'è un'operazione, me lo ricordo. Me lo ricordo, ma non mi ricordo qual è.
2: 0,83 per il peso corporeo.
1: 0,83?
2: E io devo mangiare 66 grammi di proteine.
0: 66.
1: Ma sono pochissimi.
2: Oh. 0,83 per 79,4.
0: Il capitano è diventato più leggero di me.
2: 79,4 sono 66 grammi. Questo non l'ho scritto io, questa è scienza.
1: Ma sono pochissime. Cioè, rispetto a quelle che mangiamo, in realtà sono pochissime. Cioè, cos'è una mozzarella?
2: Tu hai capito quando ti mangi? Facciamo un esempio pratico: 200 grammi di primo sale, quante grammi di come si chiama? Di proteine.
1: Quante ne sono?
2: Sono 20-22, però sai quante calorie stai prendendo? 420.
0: Come un piatto di pasta.
2: Il primo sale.
1: Mamma mia, figuriamoci un pezzo di caciocavallo.
2: Il caciocavallo ne ha parlato un po' di mozzarella. Allora, poi mi imparo un'altra cosa, vi insegno un'altra cosa. Per perdere un chilo di grasso i conti si fanno a settimana. Che deficit calorico devi avere in una settimana per poter teoricamente dimagrire di un chilo?
1: Deficit. Sentiamo.
0: Mille?
2: Per perdere un chilo di grasso ci vogliono dai 7.000 ai 7.700 chilocalorie. Vale a dire che in una settimana devi creare un deficit di minimo di 7.000, poi dipende dal corpo, ma questo è preso dei calcoli. In poche parole, in una 7 giorni devi creare un deficit. Se perdi un chilo, allora cosa succede? Facciamo un esempio bravo, perché qua dobbiamo capire bene, se no ci sbatte a terra. Allora facciamo un esempio sul mio corpo, perché io lo so, perché io purtroppo qua per curarci oramai dobbiamo studiare noi. Allora io ho un basale di 1709 calorie, 1700. Io per dimagrire un chilo a settimana, diciamo che il mio obiettivo, voglio perdere un chilo a settimana, dovrei non superare 700 calorie al giorno.
0: Sì.
2: Ma io con 700 calorie al giorno che succede? Sbatto a terra.
0: Sì.
2: Oppure sai come ok. Sì. Allora cosa succede? Fai tanta attività fisica in modo calcolato, che quello che bruci di attività fisica lo puoi sommare al tuo entrate. Vale a dire, ragazzi, è inutile che facciamo qua e facciamo là, il nostro peso è tutto un bilanciamento fra le entrate
0: e le uscite.
2: Quando voi siete in sopra il chilo di 10 kg o 20 kg, cosa significa? Se io avessi un bisogno di 1700 calorie, significa per mettere un chilo di grasso a settimana, io devo mettere 7000 calorie in più a settimana. Vale a dire, se devo mettere 1700, devo mangiare a 2007. Quell'altre 1000 che mi mangia? La cheesecake e
0: la mozzarella.
2: La mozzarella e il capo di mondo. Un piatto di pasta e panzarotte, cose. Non ne parliamo delle pizze. Allora ragazzi, volete mangiare, ma tenete sempre conto del deficit, perché ragazzi noi siamo quello che mangiamo.
0: Così diceva Feuerbach. Bene, sono quasi le 6 ragazzi, e abbiamo detto che
2: gira la vinciamo.
0: Che la nostra Gina sarà a Pestum,
2: Pestum, comune Carpaccio,
0: con un brano
1: che si chiama Figlio della Buona Stella.
0: Figlio della Buona Stella.
1: Oh, mamma mia. Ascoltiamolo, ascoltiamolo, allora, che ne vale la pena. Sì. Perché è un brano bellissimo e insomma di cui vedo molto fiera anche di, insomma, di avere questa.
2: Ma quando è uscita?
1: Quando no, è esatto, questa non so, chiamiamolo questo premio, questa nominazione, non lo so come posso chiamarla.
2: Ma guardare il cielo? Dici un po' di
1: vado
2: storia,
1: a cantarla lì.
0: Ah, vai a cantarla lì. Dicevi di capire se guardare.
1: È una gratitudine, un premio dedicato alla gratitudine, insomma, quindi questa canzone esprime proprio in maniera esplicita la gratitudine per la vita, insomma.
2: A pezzo
1: per la vita ripresa.
0: Bene, allora io dovremmo fare partire poi dopo il calciatore Giuseppe Bellucci, che è andato in onda mercoledì sera con noi. E
1: Bellucci. E ripeti anche la nostra replica, quando va in onda la nostra replica?
0: Ogni 3 ore la nostra replica va in onda, quindi potete risentirci.
2: Ogni 3 ore è un tormentone!
0: Sì, ogni 3 ore. Quindi
2: saremo un tormentone. Il tormentone di quest'estate qual è? Chi sta vincendo? Sai chi sta vincendo?
0: Chi sta vincendo? Sal Da Vinci, mi pare.
2: Paesana, no, Paesana.
0: Ah, quella napoletana.
2: No, ancora deve finire, però, La Paesana di. Mamma mia.
0: Con la napoletana. Ancora Brancale.
2: Di Lucio,
1: Arisa Nino D'Angelo.
2: No, tu, la Paesana tua.
0: La Paesana di
1: Gino. Chi è? La Brancale.
2: Bravo.
1: Quando torno al mio paese, ma torna io ci sono paese. Già al mio paese, non ci torno. E che...
2: per e ora quindi... lei che, per lei prima, poi ancora deve finire l'estate.
0: Beh, l'estate con
1: io lo vivo, io ho scelto di viverlo il mio paese invece che tornarci.
2: Vabbè, però è bello perché in poche parole tutti quelli là aspirano sempre a tornare al loro paese, no? O certo. Per lavoro, per cosa.
1: E io anche vivevo fuori e poi ho deciso di tornare e quindi me lo vivo con tutte le sue difficoltà e con tutti i suoi sacrifici.
0: E allora Gina Palmieri, buon venerdì, ci sentiamo venerdì
1: buon fine
0: prossimo.
1: Settimana a tutti, un abbraccio fortissimo e ogni bene a tutti voi.
0: Ok, ecco il tuo brano.
2: Non prendete mai le vostre stelle.
0: Buona stella, eccola qua.

0: tutti di sera e buonasera al nostro amico Marco, buonasera, che come preannunciato già da vari giorni, questa sera con noi abbiamo un calciatore. Un applauso al calciatore di questa sera. Marco, ci sei?
1: Questa sera parliamo di sport, abbiamo lo sport in radio.
0: Sì.
1: Soprattutto di calcio. Abbiamo il piacere di avere qui con noi uno dei pilastri della difesa italiana, Giuseppe Bellucci.
0: Bellucci.
2: Oh, troppo buoni, grazie.
0: Eccolo qua, ciao Giuseppe, buonasera. Buonasera da un altro Giuseppe da Milano, da Marco da Roma. E invece Giuseppe, dove si trova il nostro calciatore? In questo momento.
2: Ma a casa mia, nonostante sono nato in Calabria, un piccolo paesino in provincia di Cosenza, a Trebisacce. Ormai casa mia è Ascoli Piceno e quindi adesso sono sul letto con la finestra aperta a godermi il panorama che mi offre Ascoli.
0: Ti dirò di più, io praticamente sono originario di San Lorenzo Bellissimo, ho abitato per parecchi anni a Sibari.
2: Conosco,
0: ci credo.
1: Proprio in questi Ascoli nel cuore.
0: Poi in questi giorni Trebisacce è stato preso dalle notizie nefaste di quella signora. Se tu non hai sentito un po', comunque, meglio, parliamo di altre cose. Parliamo di calcio. Un applauso al mio paesano. Allora, paesano Trebisacce. Chi avrebbe detto che avrebbe avuto un compaesano stasera? Vabbè, comunque, benissimo.
1: Allora, partiamo con l'intervista. Infatti, come abbiamo detto prima, in precedenza, Ascoli nel cuore, la domanda partiva così. Ascoli nel cuore, sei cresciuto nel settore giovanile dell'Ascoli, club con cui hai vissuto diverse tappe importanti della tua carriera. Che peso ha avuto l'Ascoli nella tua formazione, non solo come calciatore, ma soprattutto come uomo?
2: Ma è il peso specifico principale della mia vita e della mia vita sia umana ma soprattutto nella mia vita calcistica. Come hai detto tu, Marco, cresco, faccio tutto il settore giovanile, divento un giocatore della prima squadra, che era il mio sogno. Poi per necessità anche societarie a livello economiche mi trasferisco al Catania, faccio un giro per quasi 12-13 anni in giro per l'Italia e anche 2 anni in Inghilterra, dove ho avuto la fortuna e l'onore di giocare per una maglia come il Leeds United, che è una piazza storica importante per l'Inghilterra, per poi rientrare a casa e finire la mia carriera professionistica purtroppo nel peggior modo possibile, perché comunque quando ritorno facciamo i playoff, dopo 17 anni ritorniamo ai playoff, le ambizioni erano alte, io avevo ancora un anno di contratto a Monza e decido di rescindere per amore, per tornare a casa, per provare a fidarmi di un presidente, di una società che mi diceva a parole di ambire al salto di qualità, quindi rinuncio a soldi e a Monza per tornare a casa e poi purtroppo smetto di giocare con la retrocessione della squadra del mio cuore, quindi finisco col professionismo e da tifoso e da calciatore con una retrocessione. Purtroppo poi ne sono successe a livello mentale anche di ogni colore, però adesso è un periodo che sto meglio, nonostante le mille difficoltà ho superato quel momento più buio e torno a vedere la luce e mi sento di nuovo forte e orgoglioso del percorso che ho fatto.
1: Ma adesso stai facendo un altro grande percorso, quindi hai preso il brevetto da allenatore a Coverciano, quindi hai un'altra avventura nuova.
2: Sì, sono andato a Coverciano, ho fatto 3 settimane, adesso a settembre avremo una ventina di ore online, per poi sperare che il 26 o il 27 ottobre ci sarà l'esame definitivo di nuovo in presenza a Coverciano, sperando di avere la promozione e avere l'abilità UEFA B, che è il primo patentino per noi, e sperare di riuscire a ribaltare nuovamente la mia vita, prima da giocatore e da calciatore.

0: adesso da allenatore, perché è l'unica cosa che so fare, è l'unica cosa che in maniera molto umile dico di comprendere, e quindi spero che la mia vita sia di nuovo voluta e aiutata in un nuovo ruolo, che è quello di allenatore.
1: Ce la farai, noi ti vedremo in grandi squadre.
2: Sicuro.
1: Tu comunque sei stato in Serie A, il tuo esordio in Serie A com'è stato? Come te lo ricordi?
0: Il mio esordio in Serie A è stato ad Ascoli. Avevo poco meno di 17 anni, comunque forse 16 anni e quasi 17. Non dovevo neanche essere convocato perché facevo parte della primavera. Poi da un giorno all'altro in rifinitura si fa male un difensore, il ritiro prende la febbre a un altro difensore, quindi mi convocano in prima squadra. E poi Gigi Di Biagio, che contro il Palermo, Ascoli Palermo, dopo 3 minuti e 33 si lesiona il flessore, si stira il flessore, e quindi ecco che entro in campo dopo 3 minuti. Quello è il mio esordio in Serie A. Ricordo di aver pianto singhiozzando, mancandomi il respiro, perché è stato un sogno che si è realizzato, è stato un sogno voluto fortemente, è stato un sogno che mi ha salvato e che mi ha permesso di aiutare la mia famiglia, aiutare amici, aiutare persone, e quindi sono orgoglioso di quello che ho fatto.
1: Quindi lei sostituito Gigi Di Biagio, hai giocato con Di Biagio quel periodo?
0: Sì, ad Ascoli c'era Gigi, ho avuto la fortuna
1: Bello.
0: di allenarmi con lui, un grande campione, ma poi c'era anche Marco Del Vecchio, anche se
1: Marco Del
0: ormai
1: Vecchio.
0: erano grandi come età,
1: Però
0: però
1: tutti e due
0: comunque.
1: della Roma, me lo ricordo, tutti e due insieme giocavano alla Roma, giocavano.
0: Sì, poi c'era anche magari quell'anno Gianluca Pagliuca, è stato un anno un po' tribolato, però
1: Pagliuca.
0: di grandi personalità e grandi campioni nel calcio italiano, quindi ho avuto la fortuna sin da piccolo di conoscere uno spogliatoio con grande spessore umano.
2: Hai conosciuto,
1: Bellissimo,
2: quindi anche il
1: bellissimo.
2: grande Rozzi l'hai conosciuto tu, credo, sì.
0: No, purtroppo no,
2: Ah,
0: purtroppo di persona no.
2: perché
0: Però il
2: c'era?
0: grande presidentissimo è sempre parte integrante, nonostante tanti anni dalla scomparsa, è parte integrante quasi giornalmente nella comunità, nella nostra città. Lui, sia lui e sia un altro mitico come Carletto Mazzone,
1: Ah,
0: sono due
1: bello.
0: figure che
1: Grande, sì.
0: non andranno mai a sparire nella città di Ascoli Piceno.
1: Questa è storia.
2: Ecco,
1: Allora, già hai
2: l'Ascoli
1: annunciato
2: mi pare che è
1: degli.
2: tornato in Serie B quest'anno oppure ancora. Ecco,
0: Sì, quest'anno siamo ritornati in Serie B.
2: perché è stato un po' fuori per un po' di anni. Dopo che sei andato via tu, l'Ascoli è andato un po' scemando, mi pare, o no?
0: No, siamo retrocessi, abbiamo fatto un anno e poi l'anno dopo con una nuova società
2: Bisogna
0: siamo
2: partire da
0: risaliti
2: zero.
0: tramite playoff, e quindi è andata bene, dai.
2: Bene.
1: Sì. Allora, volevo parlare del Leeds, l'avventura inglese a Leeds, tu sei stato, Leeds United. Il calcio inglese è famoso per la sua intensità e per il calore dei tifosi. Cosa ti ha lasciato l'esperienza in Championship con Leeds? Che come ti sei adattato ad un calcio così fisico e diverso da quello italiano?
0: All'inizio non è stato semplice, anche se fisicamente comunque ho avuto sempre la fortuna di essere un dinamico, un esplosivo, quindi mi sono adeguato a livello fisico abbastanza in fretta ai ritmi infernali delle partite e delle tante partite che ci sono. Poi è stata un'esperienza bella perché, a differenza dell'Italia, che una settimana di fila, quindi settimana dopo settimana si parla sempre di calcio, domenica giochi, fino al sabato si parla della domenica successiva, sia a livello di spogliatoio, sia a livello di giornali, sia a livello di televisioni. La domenica c'è un'altra partita e rinizia la stessa tiritera. In Inghilterra è bello perché dura un giorno la partita, cioè tu il sabato giochi o la domenica giochi, il calcio per loro, per i tifosi, per la società, per i giornalisti, per le radio, per qualsiasi addetto ai lavori, dura la giornata della partita, poi basta. E quindi questa era una grande differenza che c'è.
1: Il discorso degli allenamenti, cioè a differenza dell'Italia, l'Inghilterra, com'erano sempre gli stessi, 2 o 3 volte a settimana, come ti allenavi?
0: No, no, vabbè, in Italia anche a livello alto, ma già a livello professionistico, quindi le prime 3-4 leghe, anche in Serie D, ho fatto la Serie D, quindi più o meno è similare. Anche in Inghilterra poi si allena tutti i giorni. L'Inghilterra, l'unica differenza che c'è rispetto all'Italia è che hanno il day off, che in Italia non c'è, e quindi praticamente rispetto, diciamo, il campionato inglese rispetto al campionato italiano, hanno, i calciatori hanno 2 giorni liberi, invece in Italia ne hanno 1, ma la differenza abissale, avendo un clima totalmente diverso dal nostro, è un clima freddo, pioggia, vento, quindi rispetto al calcio italiano, che non so se è una fortuna o una sfortuna, rispetto al calcio italiano c'è molta, molta meno tattica, molta più velocità, molta più duelli, molto più, perché anche in allenamento, visto il clima, non ti permette di magari stare fermo mezz'ora per provare una tattica che l'allenatore vuole fare, rispetto all'Italia. In Italia rispetto all'Inghilterra è molto più didattica, è molto più analitica. Dall'altra parte è molto più di duello, di giocatore individuale, e meno collettivo e più individuale.
1: Bello, bello. Giuseppe, com'è negli allenamenti? Rispetti la classica regola dell'orario o il tipo alla Cassano che arrivava in ritardo o alla Maradona?
0: No, su quello no. Io mi definisco, sono stato un grande professionista nel campo, ma non sono stato professionista fuori dal campo. Però, nel senso, la vita che ho fatto, perché ormai parlo al passato, perché ormai io quasi faccio a breve, fra due giorni faccio 37 anni, e quindi parlo al passato. Sono cresciuto, ho commesso errori, sono caduto, sono ritornato, sono ricaduto. E oggi ti dico che Peppe è un Peppe uomo, è un Peppe diverso, un Peppe consapevole, un Peppe più centrato rispetto a prima. Però mi rendo conto che, nonostante ho avuto la fortuna e la bravura di fare 17 anni di professionismo, non sono stato un professionista fuori dal campo, ma in mezzo al campo ero un animale, indipendentemente dalla vita che potevo fare, se ho fatto le 4, le 3 di notte, le 6 di mattina senza dormire o uscito, poi nel campo ero una macchina da guerra. Quello c'è stato sempre, perché è stata la mia salvezza e non l'ho mai rinnegata. Non avevo la qualità per poter fare un allenamento sì, un allenamento no, o gestirmi, quindi indipendentemente dalle condizioni psicofisiche che potevo avere, ho sempre spinto al massimo qualsiasi tipo di allenamento, e onestamente per la vita che ho fatto al di fuori ho avuto pochi infortuni, quindi è stata anche magari una fortuna di genetica o
1: vabbè, comunque la genetica abbastanza possente, comunque sei abbastanza alto pure, 1,85 m, le caratteristiche fisiche del pilastro in difesa ce l'hai tutte, quindi.
0: Però tornassi indietro con un'età oggi che ho, ti dico che mi sarei comportato sia a livello umano sia a livello professionale in maniera diversa. Però quando magari non hai una guida, non hai una guida, certo, e ti ritrovi magari da una famiglia un po' particolare a livello economico, grandi difficoltà, e ti ritrovi magari a 19 anni, 18 anni, a 20 anni, avere tanti soldi, credo che sia anche legittimo poter perdere la testa e non, certo, essere equilibrato e centrato.
1: Vabbè, ma adesso noi siamo con te, recuperiamo, 37 anni, tra poco a fine agosto li fai, prendi il brevetto, diventi un grande allenatore, noi festeggiamo insieme a te.
0: Ma io me lo auguro, perché anche, sì, anche perché chi meglio di me, con tutti gli errori che ho fatto, che ho capito, ho compreso oggi, certo, può insegnare o può dare una mano o può dare una visione a ragazzi più giovani, no? Perché chi può dire, chi ha sbagliato può consigliarti, dice guarda io l'ho fatto, non ti porta niente, questo anche quello è il mio compito oggi, spero che lo diventi, no? È una mia missione, certo, mi sento devoto a questa roba qua.
1: Certo, ma tra poco hai anche un futuro radiofonico, perché mi affianchi insieme a Giuseppe con le interviste, quindi.
2: Ah, quando vuole, noi siamo qui tutti.
1: Sì, Giuseppe si è proposto, me l'ha detto in privato e lui è d'accordo, allora. Quindi ecco perché lo dico in diretta.
2: Allora il mercoledì sera quando vuoi, a 20 di sera ci sarai anche tu, va bene?
1: Sì, ma ci mettiamo d'accordo. Scriviamo tutto. Allora, hai vissuto stagioni intense importanti tra Serie A e Serie B, Monza, Empoli, Catania, Ascoli, Palermo. C'è una partita che, o un traguardo in particolare, che ricordi con affetto o con emozione? La partita in particolare.
0: Vabbè, sicuramente l'esordio in Serie A, diciamo, è la partita culmine a livello emozionale. Un'altra subito dietro. Ho fatto di tutto per tornare ad Ascoli in prestito a gennaio ed eravamo 12esimi e a fine campionato siamo arrivati 6esti, abbiamo rifatto i playoff dopo 17 anni e quella è stata un'altra botta d'adrenalina ed emozionante. Poi purtroppo siamo usciti al primo turno contro il Benevento, però comunque è stato bello anche per ritrovare quell'alchimia con la piazza, quel sentimento, quella, perché Ascoli è una piazza viscerale, è importante, nonostante siamo una città piccola, ma è legata tantissimo alla squadra. Era un po' distaccata in quel periodo, quindi mi sento anche senza presunzione un collante che ha riportato gente e amore per quella squadra. E poi invece un'altra brutta, una brutta è tipo la finale di finale Serie B, finale playoff Serie B, Frosinone-Palermo, dove purtroppo io in semifinale mi rompo la caviglia, non posso giocare quella partita, ed è la famosa partita dell'invasione del pallone, del secondo pallone del Frosinone che ha tirato in campo al 90esimo, ci avevano dato un rigore che poi ci hanno tolto al Palermo. Quindi diciamo quello è un po' rammarico, perché l'ho visto un po' come uno scippo, un furto per non far salire la buonanima di Zamparini e il Palermo.
1: Sì, sì, è vero, è vero, vero. Grande squadra il Palermo. Quest'anno proprio Inzaghi.
0: No, quest'anno per me c'era per me la candidata numero uno a vincere il campionato. Poi un'altra cosa bella che è stato uno sfogo importante che è diventato virale quando ero a Palermo, che annunciavo due mesi prima il fallimento, e c'è stato uno sfogo dopo una partita di tre minuti dove ho denunciato la situazione senza che nessuno si potesse rendere conto, e alla fine purtroppo ho avuto ragione, perché poi è avvenuto il fallimento del Palermo.
1: Sì, ci vuole chi ha coraggio come te che fa queste cose. Allora, i progetti futuri, lo abbiamo detto, insomma, che farà l'allenatore, questo lo sappiamo, è un dato di fatto. E oltre a quello, nel cuore tuo, un sogno nel cassetto che hai, oltre il fatto di allenatore, cosa vorresti? Che batte tutti i giorni nel tuo cuore, ogni giorno.
0: Vabbè, il primo obiettivo è quello di fare allenatore, ma l'hai già detto, e subito a seguire è diventare un uomo migliore e di conseguenza un padre migliore.
1: Quanti figli hai?
0: 3 bambini.
1: Complimenti. Spero che ti saranno ascoltando questa sera.
2: Qualcuno di questi ama il calcio?
0: Sono piccolini, ho le prime due femminucce, 12 anni la prima, Emma, 6 anni la seconda, Bianca Zoe, e il piccolino, l'ultimo, il maschietto, quasi 4 anni, Antonio.
2: Vedremo, magari. Anche il calcio femminile adesso sta prendendo quota qui in Italia, quindi insomma.
0: Sì, sta crescendo, un movimento che sta crescendo in maniera esponenziale.
1: Ok, ti volevo chiedere, se dovessi dare un unico consiglio ad un ragazzo che oggi muove i primi passi nel settore giovanile, sognando di fare il difensore professionista come l'hai fatto te, Giuseppe, quale consiglio gli daresti?
0: Ma il consiglio di non mollare mai, il consiglio di porsi un obiettivo in testa e volerlo fortemente, perché alla fine io, rispetto ad altri miei coetanei all'epoca mia, non ero quello che doveva arrivare, non era il giocatore di qualità, il giocatore che spiccava, il giocatore forte, ma a differenza degli altri miei ex compagni, che poi attualmente alcuni sono anche amici perché siamo cresciuti insieme alla stessa età, avevo una dedizione, una mentalità diversa. Per me non era un divertimento, che poi non è neanche la parola giusta, perché i bambini si devono divertire, ma per la mia situazione familiare purtroppo era una questione di vita o di morte, quindi non avevo alternativa. Allora io, quando vedo magari il ragazzino che non corre, il ragazzino che magari si ferma, il ragazzino che sbraita, il bambino che se perde la palla o la tiene è uguale, cioè, non riesco a concepirlo. Io penso che per creare un qualcosa di importante purtroppo ci voglia della sofferenza.
1: Certo, giusto, hai ragione. Ora ti volevo chiedere, non rimane tantissimo, io ti ho sentito cantare a Ferragosto, so che sai cantare, hai la passione per il canto, no?
2: Ah, e sì.
1: Da dove è nata questa passione?
0: La musica italiana, a me piace tutto il cantautorato italiano, soprattutto quello magari un po' vintage, chiamiamolo così, un po' vecchio, perché adesso costa trap, costa hip hop, costa... che poi a me piace tutta la musica, per carità, non denigro nessuno, però un po' stiamo perdendo quello che realmente è anche un pezzo di storia italiana e ci ha reso famosi nel mondo, che è il vecchio cantautorato italiano. E quindi ho fatto questo format in maniera goliardica, per cercare di ho visto che ci sono diversi ragazzi giovani che mi seguono, per cercare di innescare almeno la curiosità a questi ragazzi. E quindi mi butto sulle canzoni un po' Zucchero, Celentano, Rino Gaetano, Luigi Tenco, ecco. Gino Paoli, tanti artisti che magari la nuova generazione non conosce, ma giusto, credo giusto. Che non meritano questi artisti di essere dimenticati.
1: Certo, certo. Allora, noi concludiamo con la tua bellissima voce,
2: sì.
1: Dandoti il tuo spazio, dandoti il tuo grande spazio,
2: sì.
1: E ti voglio fare questa sorpresa, che tu canti a cappella un cantante una canzone e che allora ti viene in mente in questo momento.
3: 20-28 secondi.
2: Vabbè. Veloce, anche perché siamo sulla fine, vai.
1: No, piano piano. Vai tranquillo.
3: Va bene, facciamo Cantatori Live. Se non ti piace mi dispiace, se ti piace sono contento. Rino Gaetano, A te che odi i politici imbrillanti nati, che minimizzano i loro reati, disposti a mandur tutto a puttana pur di salvarsi la dignità mondana. A te che non ami i servi di partito, che ti chiedono il voto, un voto pulito. Partono tutti incendiari e fieri, ma quando arrivano sono tutti pompieri. Grazie ragazzi, ha fatto piacere.
2: Grazie a te.
1: Bellissimo, applausi per te, grande. Anche
2: grazie.
1: Una bella voce, complimenti.
2: Complimenti. Alle prossime, allora, Giuseppe.
1: Ringraziamo Giuseppe Bellucci dell'intervista. Grazie caro, è stata stupenda, veramente. Ha toccato il mio cuore.
3: Grazie a voi.
1: È emozionante.
3: Vi abbraccio forte e una buona serata. Grazie.
2: Ciao ragazzi,
3: grazie.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.

0: Giuseppe Bellucci era con noi. Adesso arriva il saluto delle nostre radio, Radio Mare Italia e le altre radio che facciamo leggere la nostra Angela Ricciardi. Buon ascolto del saluto delle radio, poi arriverà il nostro amico Nicola Nucci.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è Nicola Nucci, lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci. Sono qui anche quest'oggi per parlarvi di anni 90, di anni 2000, di quello che faccio e anche di futuro, perché no? Abbiamo parlato in una delle ultime puntate di robotazzi, di semiconduttori, di Corea del Sud, del boom del Giappone, dell'Asia in generale. Adesso ritorniamo a parlare poi delle cose che ci interessano di più, ovvero il presente e il presente europeo. Questa puntata infatti parleremo del futuro e del presente della nostra tanto amata Italia. Diciamo che nel nostro paese rispetto agli anni 90 c'è stato un grande cambiamento, ci sono molte attività che hanno chiuso, c'è stato un rinnovamento, la tecnologia sta prendendo lentamente il sopravvento, mentre negli altri paesi, specie quelli asiatici, c'è una robotizzazione già molto avanzata. Qui ancora si lavora con sistemi antiquati, lo smart working del futuro ancora tende ad arrivare, sebbene il Covid abbia ulteriormente velocizzato i tempi. In quest'ottica, per esempio, ho collocato uno dei miei libri più famosi, il primo, Trovami un modo semplice per uscirne, che di fatto parla di un'Italia che sta mutando con una generazione, quella dei ventenni, che si ritrova in difficoltà economica e di valori e quindi tende a visualizzare un futuro negativo, e per questo matura un'ipotesi, quello di fare una rivoluzione che in realtà sarà una rivoluzione moderna e quindi sarà figlia della visibilità e di ciò che ne consegue. I due protagonisti, infatti, Nick e l'amico, si impantaneranno ben presto in mille e mille azioni senza senso che porteranno alla fine a un nulla di fatto, diciamo. Questo è un po' quello che parla, di cui parla il mio libro, dal titolo appunto Trovami un modo semplice per uscirne. Questo era il primo libro, ha vinto numerosi premi, tra cui il premio Calvino, e quindi vi invito a consultarlo e a seguirmi anche nei miei spazi online, quindi principalmente le web TV, principalmente le radio e anche i miei canali social, quindi Instagram, Facebook, Threads, X, sempre sotto la voce Nicola Nucci Nick. Questo romanzo appunto ha come obiettivo quello di fotografare la nostra epoca attraverso la voce di due ventenni che tentano di cambiare il mondo in maniera molto goffa e non certo riuscendoci, ecco. E quindi questa puntata volevo parlarvi di questo, quindi dell'Italia moderna e del tentativo di due ragazzi, nello specifico due ragazzi da me inventati nella carta stampata, di provare a cambiare il mondo. Ci riusciranno, non ci riusciranno? Diciamo subito che la rivoluzione adesso è una cosa personale più che collettiva, e questo un po' limita un po' tutto il discorso e lo fa scadere a un discorso di di cercare di salvarsi personalmente, non più come società e come Stato, come nazione. E questo è l'Italia probabilmente del presente e chi lo sa, forse anche del futuro. Quindi è un'Italia molto individualista che ci attende al varco e ci dice vieni qua, che sono qui a attendervi. Per questa puntata la finiamo qua, vi do appuntamento ad un nuovo spazio sempre qui su Disabili International Radio.

0: Buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
1: Assolutamente, assolutamente, buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici. Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia, perché ci dà modo di coltivare
0: gli altri,
1: i nostri rapporti.
0: Dire agli altri quello che c'è,
1: esatto.
0: A Montagnana. Questo,
1: a Montagnana. Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350. Ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
0: Sì.
1: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
0: Ah, ecco.
1: Uomo o donna che sia.
0: Beh, insomma.
1: Per quanto disegnata.
0: Ah, anche finti allora.
1: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto. La cosa bella è che negli anni era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa.
0: Quindi
1: insomma, richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque.
0: Certo.
1: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte. Chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che
0: si fa. E questa quando è che si tiene?
1: E questa si tiene, si comincia il 29 agosto,
0: sì,
1: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
0: un mese di fuoco
1: da vivere, da visitare.
0: Oltre
1: anche con le temperature.
0: Io ti ringrazio Elisa e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
1: Aspetto con ansia questo momento.
0: Grazie,
1: arrivederci a presto.

0: Ed eccoci qua, siamo in linea con la signora Maria Grazia da Sciacca, provincia di Agrigento. Come va il tempo oggi a Sciacca, Maria Grazia?
1: Sì, c'è sempre caldo, sembra che voglia piovere, a volte ci sono dei tuoni, ma non ha piovuto fino adesso, non ha piovuto. Sì, ma andiamo incontro all'autunno, per cui penso che prima o dopo qualche pioggia ci sarà.
2: Schermo scolato.
0: Bene, allora dunque, la poesia di stamattina?
1: La dedico a un cane che ho conosciuto una decina d'anni fa. Beh, ho conosciuto, si fa per dire.
0: Sì, vabbè, hai visto.
1: Sì, l'ho visto una decina d'anni fa, che era fuori dal cimitero. Io le prime volte non ho detto niente perché ho avuto sempre un po' paura dei cani, non conoscendo che tipo fossero, dico va, facciamo che poi mi disturba. Poi dopo, quando l'ho guardato bene negli occhi, ho visto aveva gli occhi dolci, dico beh, allora di questo mi posso fidare, e tutte le volte che lo vedevo lo salutavo come se fosse una persona, ciao bello. E arrivato a un certo punto gli ho portato i biscotti e lui se li mangiava e mi guardava con gli occhi dolci. Io quando entravo lo salutavo, quando uscivo dal cimitero lo risalutavo e lui aveva gli occhi dolci. Arrivato a un certo punto non l'ho più visto, che fine ha fatto non lo so. Comunque io, ricordandomi di questa, della dolcezza del cane, della tenerezza che mi emanava, ho scritto una poesia, gli ho dedicato una poesia.
0: Bene, allora ascoltiamola.
1: E ora me la voglio leggere. Allora, il titolo è Per un cane randagio. Ogni volta che vengo al cimitero tu sei là, dentro o fuori. Sembra che mi aspetti. Prima avevo paura di te, ma da quando mi guardi con quegli occhi dolci mi fai tanta tenerezza. Abbandonato sei stato, oppure ti trovi lì per caso. Le persone ti hanno adottato e a volte aspetti invano. Vita da cane non si può proprio dire, perché tu mangi e bevi senza fare un mestiere. Anch'io ti voglio aiutare e i biscotti ti voglio portare, perché oltre alla tenerezza mostri anche la tua dolcezza.
0: Bene, intanto noi ci siamo documentati, abbiamo una canzone di Rino Gaetano che si titola Escluso il cane.
1: Ecco.
0: È proprio, penso che possa andare.
1: Sì, e sì, allora con piacere.
0: Buon venerdì, ci sentiamo lunedì prossimo, buon weekend.
1: Sì.
0: Ciao, grazie.
1: Senz'altro, grazie, ciao.

0: escluso il Vaticano, escluso il cane, erano. No, perché il brano si titolava Escluso il cane, noi abbiamo escluso il Vaticano, dove abbiamo il nostro Damiano. Buongiorno
1: Giuseppe.
0: Buongiorno Damiano, buongiorno Marco ancora.
2: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno Leonardo.
3: Buongiorno.
0: Siete tutti allora, anche in questo
3: momento. Siamo tutti, sia pure Giovanna collegata.
0: Ah, anche Giovanna, buongiorno anche Giovanna allora.
3: Sì, sta collegata. Non in chiamata, non la sentite, ma sta collegata col link.
0: Ah,
3: sta ascoltando, perché sta ascoltando. Perché sì, perché sta andando al lavoro. Ah, sta quasi entrando al lavoro, quindi.
0: Eccolo, buongiorno Giovanna.
3: Sta ascoltando. Buongiorno amore.
0: Buongiorno, un saluto, un applauso a Giovanna che va a lavorare per lavorare. Andiamo, e per essere che siamo in diretta, sono le.
1: Perché io e Marco che lavoriamo allora, che scusa, applauso.
3: Io sono l'unico che non sta lavorando adesso.
0: Vabbè.
1: È l'unico che non sta a fare niente adesso.
3: L'unico che non sta facendo niente, perché da quando sono venuto qua,
0: sì,
3: sto fermo e non sto facendo niente.
0: Ah, pensavo che stesse piovendo. No, non piove, no, oggi.
3: No, perché porta brutto, quello io sto aspettando.
1: Sì. Guarda, a me sì, pioviccio.
0: Ah.
1: Comunque sta piovendo.
3: Vedi. Quindi, io aspetto, sto aspettando ancora, capito?
0: Anche da Eleonora piove.
3: Ho paura del tempo.
0: Anche da Eleonora piove?
1: Sì, stiamo
2: piove, pioviccica.
0: Ah, vabbè, allora, quindi Roma
1: pioviccica.
0: Milano ha piovuto ieri sera un poco e adesso dovrebbe piovere ancora anche tutto il giorno, quindi insomma.
3: Poi è bello.
0: Ecco.
3: È partito da Roma e muo arriva qua. Milano, Roma qua.
0: Ah, quindi fai.
3: Sì.
0: Ha iniziato il viaggio praticamente.
3: Sì. Mo va verso Napoli.
0: Allora ricordiamo.
1: Mo tu apri, come
3: apro.
1: E poi viene giù il diluvio universale.
0: Non apre. Allora, vediamo intanto per mercoledì sera chi avremo con noi.
3: Allora, mercoledì sera, ore 20, speriamo, se Dio vuole, Isam.
0: Che
1: hai risposto?
3: Allora sì, ieri sera mi ha detto che mandava tutto, mandava videomessaggio e foto della locandina. Speriamo perché.
0: Mentre questa mattina abbiamo ascoltato un'intervista di mercoledì con Giuseppe Bellusci, il calciatore
3: Bellusci,
0: che ha giocato nell'Ascoli, in altre squadre
3: italiane. Palermo,
0: Catania.
3: Ha giocato con Leeds in Inghilterra. Bravo ragazzo, veramente. Bella intervista è stata, bella intervista.
0: È stata carina.
3: Bene, tra poco 37 anni, diventerà allenatore a Coverciano.
0: Ecco. Voi ragazzi andate al mare oggi? No, oggi con la pioggia non si va più al mare, credo.
3: Domani.
0: Magari domani finirà e quindi.
3: Andiamo domani tutto mare, domani è domenica.
0: 6:58 secondi. Allora, sono le
1: 6. Ma tu ci vai in ferie?
0: Io quest'anno niente ferie, ho finito niente ferie, infatti
1: niente ferie,
0: tanto per me
3: adesso viene a Roma, lo ospito io e così facciamo una grande cena tutti insieme.
1: Va bene, volentieri.
0: Dobbiamo approfittare qualche venerdì prima che riparta il programma del venerdì, vediamo dai se si può fare.
3: Vieni, facciamo una bella cena, siamo tutti insieme.
0: Va bene, vedremo.
3: Vieni col treno,
1: tanto paga Marco, non ti preoccupare.
3: Qual è il problema?
0: No. Non è quello.
3: Siete miei ospiti.
0: Bene, vedremo. Allora, intanto, ragazzi, il venerdì è arrivato. Ci riposiamo due giorni e poi lunedì torneremo nuovamente.
1: E ricominciamo.
3: Prego.
0: Ecco, Marco, è stato chiamato.
1: Marco, quando è che mi rivieni a trovare?
3: Io non lo so.
0: Ecco, non lo so.
3: Non lo so. Mo adesso organizziamo. Se tu vieni al mare, noi domani siamo al mare.
0: Ecco.
1: Io domani lavoro.
3: Ma il pomeriggio? Io pure lavoro.
1: Pomeriggio da una.
0: Comprare compleanno. I limoni.
1: Un amico, amica, insieme a Eleonora.
0: Deve andare a comprare
1: San Cesario.
0: I limoni. Deve andare a comprare i limoni. No, vabbè.
3: I limoni, signora.
0: Allora, ragazzi, siamo verso la fine anche oggi. Ci sarà la prima giornata del campionato domani, e quindi vedremo.
1: Dai, se ricomincia.
0: Si ricomincia.
3: Sì, dai.
1: È sempre Forza Roma.
3: Sempre.
0: Se voi tre siete tre romanissimi, io tifo per il sud.
1: No, quindi... non è vero, Eleonora è interista.
0: Ah, interista Eleonora. Ah. È vero, Eleonora oppure insomma è la seconda squadra?
2: No, è vero.
0: Ah, è vero, interista, vabbè.
1: È dell'Inter.
0: Io pensavo che fosse romanista e poi come seconda squadra Inter. Vabbè.
2: No, io sono interista.
0: Una romana interista. Allora poi vabbè, lunedì vedremo chi gioisce. A parte che la Roma pare che giochi lunedì, quindi non
3: è come quei tifosi della Juve, sono napoletani, no?
0: Sì.
3: Ne conosco parecchi. Io da un napoletano mi aspetto che
0: tifi Napoli.
3: Invece non
1: no, Roma-Inter praticamente dentro casa c'è il derby.
0: Sì, c'è il derby. Avete il derby in casa. Bene ragazzi, allora siamo pronti per la sigla. Quando volete contate da 3, 2, 1, 0 e io faccio partire la sigla.
3: 1, 2, 3, signore e signori, a voi la sigla.
4: Avete ascoltato? Yeah. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena.
0: E allora un saluto a Giovanna che va al lavoro, un saluto a Marco, che sei già al lavoro, ciao Marco.
3: Ciao, grazie, buon lavoro a tutti, Giovanna, Giuseppe, Eleonora e Daniele.
0: Eleonora non va a dormire, io vado a dormire un attimo.
2: Io non vado a dormire.
0: E invece un saluto a Damiano. Un saluto a Damiano che invece è già al Vaticano,
1: giustamente.
3: Saluto il Papa.
0: Buona giornata a tutti allora ragazzi, ciao.
1: Buona giornata a
2: lunedì. Buon weekend.
0: Ciao ragazzi. Ciao.

secondo me è tutto un problema di alimentazione. Si comincia tutto da lì, dalla scelta del cibo che nutre il nostro corpo, dalle cose che contribuiscono alla nostra crescita. Sì, prendiamo per esempio un minestrone. Sì, un bel minestrone con dentro tanta roba, tanta verdura, bello anche da vedere, anche come fatto culturale, per dire. Sì, tu ce l'hai lì davanti, fumante, colorato, pieno di sedani, rape, finocchi, carote, eccetera, eccetera, eccetera, e mangi, anche perché hai fame, e quindi lo mangi. Sì, mangi tutto, anche se non è che del minestrone ti interessa tutto. Certo, non puoi mica metterti lì a selezionare, a dividere con le mani, sarebbe difficile, scomodo e anche maleducato. Quindi mangi tutto, anche se in realtà del minestrone ti interessa... A me, personalmente, del minestrone interessa la carota. È evidente che mi interessa la carota per le sue proprietà eccezionali, d'altronde ben note. La carota, questo prezioso ortaggio, fa bene irrobustisce il nervo ottico, sì, va bene ai bulbi, ti vengono due bulboni che vedi, no? Importante vedere anche politicamente questa vita che cresce, che si sviluppa, che individua il nemico da combattere, sì. E poi, a parte questo, la carota ha proprietà benefiche particolari per quanto riguarda la materia grigia, cioè la funzione cerebrale, cioè fa bene al cervello, sviluppa l'intelligenza. Quindi uno del minestrone mangia tutto, anche se in realtà gli interessano le carote. C'è tutta questa operazione di ingestione, di masticazione, il bolo che scende, lo stomaco, l'intestino, i villi intestinali trattengono, aspirano, assimilano le carote che fanno bene a... le carote che fanno bene al... No? No, perché naturalmente il mio corpo trattiene quello che io voglio che il mio corpo... No, potrebbe anche trattenere... No, ma i piselli cosa li trattiene a fare? Ma dei piselli non me ne frega niente. E magari lui trattiene i piselli. Ma il pisello è banale, anticulturale. Ma io non capisco perché lui deve trattenere quello che vuole lui e non quello che io so che mi fa bene. A me i piselli fanno schifo, per esempio. E butta via le carote che sono così rivoluzionarie. Maledizione.

Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare.

Yeah! Stavo baciando la solita donna che bacio sempre di giovedì, quando ne incontro una più bella che non vedevo da venerdì. Mollo la prima per la seconda, ma non ho il tempo di respirare, che sulla porta vedo la terza che con la forza mi vuole amare. Racconta la

quello che ho detto e di quel che dirò. Stavo facendo l'elenco aggiornato, catalogando le donne passate. Credevo proprio di avere finito, quando mi accorgo di avere scordato Gisella, Riccarda, Carlina, Sofia, Ornella, Tamara, Amelia e sua zia, Francesca, Renata, Luciana e Lili.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Quarto appuntamento di agosto 2026 con i più belli d'Italia. Per un'estate calda equatoriale, a regalarvi qualcosa di speciale ci pensiamo noi. Saluti da Max Martinelli.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Alla numero 9 elogio il grande Tommaso Paradiso per la sua agitare Coca-Cola. Piccola curiosità, fu lui l'autore del testo Luca lo stesso, scritta per Luca Carboni. Autore, cantautore, Tommaso Paradiso ci mette di buon umore. Agitare Coca-Cola, numero 9.

I pinguini tattici nucleari si chiamano così grazie a una birra stout scozzese ad alta gradazione, la Tactical Nuclear Penguin. Ben spaziale, risultato eccezionale, sorry, scusa, lo sento. È alla numero 8 dei più belli.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Il nome Madame è nato da un generatore automatico di nomi per drag queen. Francesca Calearo è un'artista originale. Mamma non mama, Madame, ai più belli d'Italia estate.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: I più belli con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
0: My Jockey, Max Martinelli.
3: Metti un giorno che Biagio Antonacci scrive piano e voce una canzone e la manda a Giuli tra incredulità e collaborazione. È nata così l'ultima canzone, posizione numero 7.
4: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Fantasia. Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Ed ecco i più belli, il principe dell'Urban Music. È sempre sul pezzo, Samurai J, Flamenco Paranoia.

sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ma sì, ma non ci giriamo intorno. Partenope di Merck & Cremont con la brancale The Colors è un brano fortissimo. Posizione numero 6.

0: le 10 più forti.
1: Siamo in quinta ai più belli, tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre, il tradimento. Carmela, numero 5.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: È il momento di Un bel gusto dolce amaro, una canzone che piace sempre. Si canta insieme i più belli, Rossetto e Caffè, è di Sal Da Vinci.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Posizione numero 3 per i più belli d'Italia estate. Ironico, brillante, profondamente contemporaneo. Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: È in seconda posizione ai Più Belli d'Italia estate, vi omaggiamo di un brano cantautoriale, timbrato Safe e Brescia, due fenomeni insieme per parlare d'amore. Numero 2. Che bello!

0: Con noi ai più belli in questa puntata: Tommaso Paradiso, Giusy Ferreri, Pinguini Tattici Nucleari, Giuli, Biagio Antonacci, Cioffi, Emma, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Il messaggio è chiaro in prima: ci sono burrasche che non si può far niente per evitarle, e allora forza e coraggio, in poppa ci vuole buon vento. Si viaggia con Giovanotti Alfa. Buon vento, numero uno.
2: Ed è un po' di te.

Per questo quarto aggiornamento di agosto 2026 con i più belli d'estate è davvero tutto. Vi aspetto come al solito numerosi. Stessa radio, super classifica, sempre al top. Ciao belli, da Max Martinelli. A presto.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I Prezzi de Bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

Se da domani dormirò da sola, cosa può succedere? Se avrò paura di quel temporale, cosa può succedere? E quando squillerai il mio telefono, io non avrò più fretta di rispondere. E non mi truccherò per farmi bella, non brillerò mai più come una

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
0: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad de Sant'Alvise.
2: Io subito istanzo, primo chi arriva,
3: chi si va?
2: Orienta aperti!
3: Finché la barca va, puh! Kim Basinger, non capita.
2: Insomma, insegniamo a monta subito.
3: Se non capita,
2: tiro fuori la bottiglietta di prosecco già pronta. Sul più bello, se mi devo brindare.
3: E via.
2: E la portata via, scusami,
3: è la vita è strana.
2: Perché ti dici, non capita, perché non capita.
3: Ma se capita, guarda che non capita.

influenza, cammino in nozioni e ho tanto mal di pancia. Maestro, fammi un spring.

Venezia mi ricorda istintivamente Istanbul. Stessi palazzi addosso al mare rossi tramonti.

D'Annunzio montò a cavallo con fanatismo futurista. Quanta passione per gli aeroplani e per le bande legionarie. Che scherzi gioca l'uomo la natura.

0: Oi, bella Scardi, come sia? E ora fassi ancora dischi. E concerti, fassi ancora concerti. Sappi mai dire, dai, che dopo vengo a vederle. Con tutto degli altri. Cosa sì che mi manca? No, non mi manca niente. Quanti dischi che avete fatto? Dove i vostri dischi, però i copiai. Io ne avevo uno solo originale. Ma l'ho venduto. No, l'ho perso. Ah no, il mio gatto.
1: Ciao, va.
0: Va bene, dai, vado avanti. A proposito, Scardi.

0: so dove andremo a finire. Mamma mia, vedo tanto brutta. E a cambia. Fioi, io non avanto più. Peggio di così, non può andare mica più. Non so, cosa vuol dire passivo? Ma dimmi come si può già fare. Chissà cosa che vi dico. Vi darò una bella saudata.
1: Oh,

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: Alla Conrad de Sant'Alvise.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
2: When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava, adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche agli altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa, i prezzi del

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Solo le tracce più forti, solo la migliore musica dance, si aprono le piste dei club, arriva una nuova puntata della Exclusive Dance Chart. Saluti dal vostro mai jockey Mox Martinelli. Al Mix and Play con me in valigia ho portato Paolo Mariani e Isabi DJ. Agosto 2026, nuova puntata.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: Tutti al mare, ma andiamo al mare anche

0: la settimana scorsa
1: il vecchio podio della Mount Dance nazionale segnava la number 3 Bibi Rexha e David Guetta con Sad Girl. Dalla Norvegia con furore c'erano i The Bauza, Magnetic, posizione numero 2. Disco più forte per Ugel, Imel Angel e la splendida Ultranatea in Moving to the Sun. Disco più forte numero 1.

0: Dance Chart.
1: Signori, in vista numero 15 tra dance elettronica, afro house e ritmi latini, arriva la nuova di Bob Sinclair, la exclusive. Il sample è di una old song dei Latin. Quando uno è sto de fiesta, non si molesta. Con Bob Sinclair, l'estate è questa. Tequila Ibiza, new entry numero 15.

roba bella e fresca nel back to back della Exclusive numero 12, un'altra new entry con i DJ producer britannici Prosper e Clooney. La loro nuova hit, Creodipendenza.

testa gira tra ritmo e merengue, uno dei successi più sorprendenti di quest'estate. Sbocciato in primavera, ad agosto è diventata una super hit vera. Fred De Palma, Anitta e Mischilla, La Testa.

0: granita limone, signori. Voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco, ci dissettiamo. Exclusive Dance Chart.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Nuove hit, nuove emozioni nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: easy del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!